Allora, amico. Ma no, può valere perché vado là. E la volta, posso da mani? Yeah. In Italia di là, andrata di là. Menyulam kain yang rapuh ya. Iya, kain lah sudah usah dibenerin.